0: Hechi thawa lan da chenpo me cha.
1: Ah,
0: mo kan chayi me rangka xin se raba. Lo di ginal me bia da daru kwa thun gi sa. Khanya chanpo.
2: Nani thun zi si du.
0: Myo rishim lan me da shi. Yen dian no, lo ga thun amcha chenpo chi. Lo di ginal me yun khwan le garo mangwa ngu zhu che su de. Yun khwan ke su jir dian ma su mo. Da kim za sim je, lo ga thun ne yao yo zhi. Thawa lan nam gyur da go ching ma shi.
2: Cui gu. Oh, kinzu nani ginza limbe salu me dungri di, tanu zhibu yao da vi da.
0: Os du. Dofu bedu, xin